Sato. Sato. Check. Sato. Again. Sato. Sato. Check. Sato. Satu dua. Tes. Sato. Check. Sato. Percobaan. Dicoba.